Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: cuore, se per caso non avessi te, avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.
1: Sei tu
0: il mondo che volevo, tu l'intesa che sentivo, tu dolcezza che provavo,

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

E sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 5 maggio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Quella di oggi non sarà una giornata particolarmente positiva in campo professionale. Dovrete muovervi con molta cautela e, in caso di incertezze, rinunciare a qualche progetto. Toro, sarete impegnati su molti fronti e dovrete assumere decisioni importanti in brevissimo tempo. Sul lavoro vi conviene diffidare degli aiuti offerti con troppa generosità. Gemelli, gli astri vi regaleranno un notevole spirito di iniziativa. Animati da un'incontenibile voglia di fare, vi butterete d'istinto per affrontare

0: Bilancia. Entrate migliori di quelle preventivate o un guadagno extra può ridarvi la voglia di lottare. Buon momento anche per aprire il cuore all'amore. Scorpione. Sfruttate la vostra razionalità e la sicurezza in voi stessi per affrontare gli ostacoli che le stelle hanno deciso di mettere sul vostro percorso. Curate anche di più il vostro fisico. Sagittario, la vostra allegria e la vostra disponibilità sono doti particolarmente apprezzate dagli amici e dal partner, il quale non mancherà di ricambiarvi con molto affetto. Capricorno, accettate una proposta che, pur gravandovi di responsabilità, vi prospetta un modo più creativo e redditizio di lavorare. Energia mentale e vitalità fisica non vi mancano. Acquario, è il momento propizio per portare a compimento i vostri progetti più belli, ma anche per chiudere definitivamente quelle porte lasciate aperte solo per obbligo o per pigrizia. Pesci, è la giornata giusta per procedere spediti e far rientrare crediti, per dare il via a investimenti e acquisti per migliorare il vostro stile di vita. Prendete la palla al balzo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Non so voi, ma a quest'ora della mattina diciamo che ci svegliamo insieme. Che dite? Buona giornata, romantici all'ascolto. Monia Braga con voi fino alle 9. È martedì 5 maggio 5-5-2026. Così per dare dei numeri. Salutiamo anche Simone Serpone, come sempre pronto ad occuparsi della parte tecnica. Diamo il via questa mattinata con i vostri anche buongiorno, buongiornissimo. Stiamo insieme anche con tante belle canzoni d'amore. Arriva Roberto Carlos a dare il via a questa mattinata, canzone per te. E tra poco anche i Pooh, Lei e Lei. Buongiorno su Romantica Radio.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

E allora ancora buongiorno, il profumo di caffè lo sentite? Beh, ce lo beviamo insieme, io me lo sono appena preso un altro dalla macchinetta per darci un po' di carica e un po' di energia. È il 5 maggio, siamo a martedì, la nostra mattinata la passiamo insieme, la stiamo iniziando insieme. Aspetto anche i vostri buongiornissimo caffè al 331 240 78 78, linea WhatsApp sempre attiva e tutto il resto è noi. Come cantava Franco Califano, anzi la canta adesso qui su Romantica Radio, e tra poco anche Zucchero, Una notte che vola via.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Siamo a martedì 5 maggio, buona giornata, buona mattinata, andiamo a scoprirla questa giornata partendo dai santi. Oggi è San Gottardo di Hildesheim, che è il protettore delle partorienti. E allora salutiamo tutte le donne in dolce attesa e magari anche in procinto di partorire. Oggi nel 1862 veniva istituito il Servizio Postale Nazionale per garantire la comunicazione tra i cittadini. Ultimamente la comunicazione è anche un po' cambiata, WhatsApp, social, diciamo che ci portano ad essere più vicini, sempre di più. Oggi, 80 anni fa, usciva la primissima schedina del Totocalcio, quindi insomma un grande anniversario. E in questa giornata, 26 anni fa, cioè nel 2000, usciva un film che ha diciamo scatenato l'inferno, anzi, al mio segnale, scatenate l'inferno, film che arriva che arriva da Il Gladiatore di Ridley Scott, un'espressione che è entrata ormai nel lessico comune di tutti, giusto? Lo dico alle giovani generazioni, andate a vederlo perché è un film bellissimo. Su Romantica Radio arriva Tony Dallara, Ti dirò, e tra poco anche Enrico Ruggeri, Polvere.

Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: romantica, sei magica. Alessandro da Napoli.
1: Ciao, buona romantica a tutti. Bruno da Policastro in viaggio verso casa. Ciao a tutti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: La nostra mattinata romantica prosegue, Monia Braga con voi, salutiamo anche tutte le persone che non solo sono pronte ad affrontare la giornata, ma anche chi è in macchina e magari sta tornando a casa pronto per andare a dormire dopo una notte di lavoro. Sappiamo che sono in tanti giustamente a fare anche i turni notturni, scusate il gioco di parole. Tra poco l'oroscopo con Roberto, intanto c'è Raffaella Carrà con Riproviamoci e tra poco anche Alex Damiani, Cambierò, cambierai.

0: Casa, vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 5 maggio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Quella di oggi non sarà una giornata particolarmente positiva in campo professionale. Dovrete muovervi con molta cautela e, in caso di incertezze, rinunciare a qualche progetto. Toro, sarete impegnati su molti fronti e dovrete assumere decisioni importanti in brevissimo tempo. Sul lavoro vi conviene diffidare degli aiuti offerti con troppa generosità. Gemelli, gli astri vi regaleranno un notevole spirito di iniziativa. Animati da un'incontenibile voglia di fare, vi butterete d'istinto per affrontare ogni ostacolo. Cancro, sarete intraprendenti e ricchi di spirito di iniziativa. Attenti però, questa non è la giornata migliore per dedicarsi a progetti rischiosi. Leone, oggi alcuni problemi spinosi si risolvono e nuove opportunità si affacciano all'orizzonte. Insomma, ci sono sviluppi interessanti in vista e l'entusiasmo ovviamente cresce. Vergine, le stelle vi regalano un intuito straordinario nelle questioni di denaro. Saprete individuare le migliori occasioni di guadagno, troverete soluzioni geniali ai problemi del momento. Bilancia, entrate migliori di quelle preventivate o un guadagno extra può ridarvi la voglia di lottare. Buon momento anche per aprire il cuore all'amore. Scorpione, sfruttate la vostra

0: mancano. Acquario, è il momento propizio per portare a compimento i vostri progetti più belli, ma anche per chiudere definitivamente quelle porte lasciate aperte solo per obbligo o per pigrizia. Pesci, è la giornata giusta per procedere spediti e far rientrare crediti, per dare il via a investimenti e acquisti per migliorare il vostro stile di vita. Prendete la palla al balzo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
2: Noi siamo figli delle stelle.
3: Profumo di caffè, questa sigla mi piace sempre tanto, la canto anche quando, sì, quando non devo cantarla, però insomma mi piace perché partire la mattina con questa sigla poi rimane nella testa, non so voi, ma va a finire che la canticchio per tutto il giorno, insomma è così e quindi ormai fa parte di me. Ancora buona giornata, buon martedì 5 maggio, la musica romantica prosegue, anche la musica partenopea, visto che tra poco arriva la bella collection musicale Canta Napoli. Apriamo questa nuova ora con Dolly Parton e Kenny Rogers, Island in the Stream, e tra poco anche Occhi di Marzo di Edoardo De Crescenzo.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

Come sempre a quest'ora della mattina andiamo un po' a scoprire i compleanni del giorno. Oggi è il compleanno di Enzo Miccio, che infatto ha d'eleganza, beh, ne sa e come, è un grande personaggio della televisione italiana con tutti i suoi programmi dedicati alla moda, da come, ma come ti vesti, e poi tantissimi altri. Ultimamente l'ho visto anche a Pechino Express, lui molto bravo, mi piace particolarmente. Oggi è il compleanno anche di Adele, star internazionale della musica contemporanea, anche lei in quanto a canzoni romantiche ne ha fatte come, ci ha fatto emozionare e come. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Tyrone Power, il papà, per intenderci, di Romina Power. Ma non solo, oggi è anche il compleanno di Carlos Alcaraz, grande tennista spagnolo, e anche il compleanno di Serse Cosmi, è uno stregone della panchina, così come viene nominato. E voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare? Beh, raccontatemelo e scrivetemelo, così avremo modo di farvi gli auguri live qui su Romantica Radio. 331 240 78 78. Intanto arriva Ornella Vanoni, Io come farò, e tra poco anche Dalida. Quelli erano giorni.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Martedì 5 maggio abbiamo già fatto una bella carrellata di compleanni famosi, ma oggi attenzione, è anche il compleanno di Giuseppe da Catanzaro. E allora auguri, auguri, auguri Giuseppe, è bello festeggiare il compleanno insieme. Facciamo che ti regalo le prossime canzoni. C'è Mino Vernaghi con Farfalla Blu su Romantica Radio e tra poco anche Luigi Tenco, Ciao Amore Ciao. E tra poco scopriremo anche delle giornate mondiali particolari che si festeggiano proprio oggi.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor con l'area antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Ogni occasione buona per stare con te. Sei il mio scacciapensieri. Vi voglio bene. Andrea da Salerno.
1: Siete la radio più fantastica del mondo, siete eccezionali. Io vi ascolto tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Un bacio a tutti, un abbraccio, Angelo Durante.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ci piace sempre in questa prima mattina andare a scoprire le giornate internazionali mondiali. Oggi è la giornata mondiale dell'asma e anche la giornata mondiale dell'igiene delle mani, che è importantissima. Tra l'altro l'abbiamo scoperta e imparata ancora di più nel periodo del Covid, ricordate. Oggi è anche la giornata internazionale delle ostetriche e quindi le salutiamo. Tra l'altro oggi, abbiamo detto prima, è San Gottardo, protettore delle partorienti, quindi insomma è tutto collegato. Siamo pronti per tornare alla musica romantica, tra poco anche lo spazio dedicato all'oroscopo, intanto in Bottega dell'Arte con Amore nei ricordi e tra poco anche Gianni Togni, Voglia di cantare.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sesso Romantica, il modo migliore per iniziare la giornata.
1: Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15, ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
7: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
8: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
9: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 5 maggio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Quella di oggi non sarà una giornata particolarmente positiva in campo professionale. Dovrete muovervi con molta cautela e, in caso di incertezze, rinunciare a qualche progetto. Toro, sarete impegnati su molti fronti e dovrete assumere decisioni importanti in brevissimo tempo. Sul lavoro vi conviene diffidare degli aiuti offerti con troppa generosità. Gemelli, gli astri vi regaleranno un notevole spirito di iniziativa. Animati da un'incontenibile voglia di fare, vi butterete d'istinto per affrontare ogni ostacolo. Cancro, sarete intraprendenti e ricchi di spirito di iniziativa. Attenti però, questa non è la giornata migliore per dedicarsi a progetti rischiosi. Leone, oggi alcuni problemi spinosi si risolvono e nuove opportunità si affacciano all'orizzonte. Insomma, ci sono sviluppi interessanti in vista e l'entusiasmo ovviamente cresce. Vergine, le stelle vi regalano un intuito straordinario nelle questioni di denaro. Saprete individuare le migliori occasioni di guadagno, troverete soluzioni geniali ai problemi del momento. Bilancia, entrate migliori di quelle preventivate o un guadagno extra può ridarvi la voglia di lottare. Buon momento anche per aprire il cuore all'amore. Scorpione, sfruttate la vostra razionalità e la sicurezza in voi stessi per affrontare gli ostacoli che le stelle hanno deciso di mettere sul vostro percorso. Curate anche di più il vostro fisico. Sagittario, la vostra allegria e la vostra disponibilità sono doti particolarmente apprezzate dagli amici e dal partner, il quale non mancherà di ricambiarvi con molto affetto. Capricorno, accettate una proposta che, pur gravandovi di responsabilità, vi prospetta un modo più creativo e redditizio di lavorare. Energia mentale e vitalità fisica non vi mancano. Acquario, è il momento propizio per portare a compimento i vostri progetti più belli, ma anche per chiudere definitivamente quelle porte lasciate aperte solo per obbligo o per pigrizia. Pesci, è la giornata giusta per procedere spediti e far rientrare crediti, per dare il via a investimenti e acquisti per migliorare il vostro stile di vita. Prendete la palla al balzo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora.

mattinata prosegue ovviamente. Fatemi salutare anche i colleghi, Marco Tre, non ci incrociamo più ormai, eh? Saluto anche Lucio Belmonte che vi tiene compagnia il pomeriggio, Alessandra Riccetti che arriva verso sera e poi Roberto Malvagia, insomma siamo una bella squadra. Arriva Melissa Manchester ad aprire questa nuova ora con Don Crowd Outload e tra poco anche Paolo Frescura, Non serve a niente, e tra poco un bel momento per voi cari romantici.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero. Punto e basta.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: ricerca.
1: Continua la nostra ricerca di romantici in giro per il nostro bel paese. Quindi attenzione, perché il primo che scrive la parola romantica al numero WhatsApp 331 240 78 78 con il nome e anche la località avrà in cambio il nostro iconico profumatore per auto. Così ci ascoltate in DAB, in macchina, in giro per Puglia, Abruzzo, Toscana, Liguria, Lazio, Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata, Lombardia e sentite il nostro profumo. Che aspettate? Mandate subito un bel messaggio con scritto

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Romantica News.
8: Buongiorno dalla redazione da Luisa Ginetti. La fragile tregua tra Stati Uniti e Iran vacilla. Tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto. È un progetto morto, replica Teheran, che insiste sui colloqui. Stanno facendo progressi. Secondo Trump, invece, l'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Prove di disgelo Roma-Washington. La missione del segretario di Stato americano Rubio a Roma dal 6 all'8 maggio si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la Premier Meloni. Confermata l'udienza di giovedì da Papa Leone. Da tempo gli USA parlano di disimpegno in Europa. È una scelta che non condivido, le parole di Meloni. Svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo, è in corso una vasta operazione della DDA di Bari che ha portato all'arresto di 11 esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio e al fermo di altri tre. Proseguono intanto perquisizioni e controlli su larga scala. Delitto di Garlasco. Davanti ai PM di Pavia non ci sarà solo Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Domani i PM sentiranno anche il fratello della vittima, Marco, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Oggi attese invece dai magistrati le gemelle Stefania e Paola Cappa. Calcio nella quart'ultima giornata di Serie A. La Roma domina 4-0 all'Olimpico contro la Fiorentina e si riporta in Scia Champions a meno 1 dalla Juventus. Vince anche la Lazio 2-1 in rimonta in casa della Cremonese. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Ci siamo aggiornati con tutte le news dall'Italia e dal mondo in questa bella mattinata che prosegue, sempre Monia Braga con voi fino a mezzogiorno. Tra poco una rubrica che va a scoprire un po' le canzoni che sono state ispirate da città, e tra pochissimo ascolteremo e scopriremo di più su Bologna è una regola di Luca Carboni, che tra l'altro da poco ho pubblicato anche un libro, se non ricordo male. Tutta mia la città, tra poco questa rubrica. Intanto Riccardo Del Turco, cosa hai messo nel caffè, e tra poco anche Elton John.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Conosci la BC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
7: Tra le città più spesso raccontate nelle canzoni italiane c'è Bologna. A cantarla è anche Luca Carboni in Bologna è una regola. Il brano è uno dei più rappresentativi del legame tra Carboni e la sua città, che descrive come un modo di vivere, una lente attraverso cui leggere la realtà, con una voce intima, quasi confidenziale. Certamente il brano non è una descrizione turistica. Qui la città non è sfondo, ma codice comportamentale.

0: Ma qual è la regola di cui parla Carboni? È abitudine, appartenenza, identità quotidiana. L'artista, riguardo al brano, ha dichiarato: è una canzone sulla magia e l'inquietudine della mia città. Magia che alla fine non si riesce mai a spiegare con la ragione o con le parole e rimane sempre un mistero.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: romantica. Sono Antonio e ascolto e chiamo da Cosenza. E siete straordinari davvero. Grazie.
1: Tante radio, tantissime, ma di romantica soltanto una. Ciao amici, Stanislao.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica. Lo spazio Ciao Romantica con le vostre voci, le vostre note vocali che come sempre devono arrivare al 331 240 78 78. Questo spazio ci porta anche al momento dei saluti. Abbiamo ancora qualche canzone e tra poco arriverà Ornella a tenervi compagnia e a proseguire questa bella mattinata. Io vi saluto, un bacio grandissimo da Monio Braga, vi aspetto domattina sempre alle 6 e ci salutiamo con Sei la più bella del mondo di Raff e tra poco anche Toni Cucchiara. Vola, cuore mio. Un bacio, buona giornata!

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

L'inconfondibile sigletta che ci contraddistingue. Allora, eccoci, buongiorno, buon martedì 5 maggio, anche da Ornella Rauccio e da tutta Romantica Radio. Un bacio a Monia Braga, che è stata con voi dalle 6 di questa mattina. Il nostro compito è arrivare insieme fino a mezzogiorno e vi do subito i nostri contatti. Questo è il numero

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E ora che abbiamo goduto dell'ascolto delle classiche canzoni partenopee nello spazio Canta Napoli, che tornerà anche più tardi, è il momento di cominciare a celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi, il 5 di maggio. 1914 nasce l'attore americano Tyrone Power, famoso per i suoi ruoli di Bel Tenebroso e famoso anche per essere il padre di Romina Power. Vogliamo ancora le più belle canzoni d'amore di Romantica Radio, quelle che suonano solo da noi, ma ne abbiamo accarrettate quante ne volete, per cui sta per arrivare Christophe dal 1977, testo di Cristiano Malgioglio per Adesso sì, domani no, e subito con T'aspetterò ascoltiamo i Beans.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
7: Beh, se adesso come sempre andiamo a ritrovare eventi particolari del passato capitati proprio il giorno 5 maggio come oggi, come si fa a non parlare dell'evento del 1821 quando Napoleone muore in esilio sull'isola britannica di Sant'Elena, e Alessandro Manzoni gli dedicherà l'ode il 5 maggio che tutti abbiamo imparato a scuola e i fu eccetera eccetera eccetera. Io arrivo fino a metà a ricordarla, non so voi, mi direte la vostra, il resto diciamo a spizzichi a mozzichi. Dovremmo ripassarla un po', va bene, lo faremo magari mentre ascoltiamo le prossime canzoni. E sta per arrivare Memory Migi con Io ti darò di più. Subito il duetto tra Patti LaBelle e Michael McDonald del 1986. Questa è On My Own.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: romantica, tu per me sei una dolce nostalgia che ricorda il passato, ma con uno sguardo al futuro pieno di speranza. Grazie, siete fantastici. Caterina da Salerno.
1: Romantica Radio, grazie per l'emozione, i momenti che ci fate rivivere tutti i giorni, Giacomo da Scafati.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

bravi romantici che hanno inserito la loro voce nello spazio Ciao Romantica di prima. Se volete fatelo anche voi, mandate il vostro vocale 331 240 78 78, sempre questo è il numero. Il 5 maggio come oggi è evidentemente una data fatta per gli eventi storici, perché questa volta andiamo al 1860, quando avviene la partenza della famosa spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi da Quarto di Genova su due piroscafi, il Piemonte e il Lombardo. Quindi oggi abbiamo fatto proprio lezione di storia, adesso facciamo lezione di musica invece, anzi le lezioni di musica ci arrivano da Mia Martini, grande Mimì. Nel 72 incise questa Donna sola, e subito andiamo a Sanremo 1970 con i Dick Dick di Io mi fermo qui. Io invece non mi fermo, perché arrivo fino a mezzogiorno con voi qui su

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: E arriva uno dei miei momenti preferiti adesso, perché saluto qualcuno tra le amiche e gli amici che scrivono al 331-240-7878. E intanto ancora buongiorno, buon martedì 5 maggio da Romantica Radio, da Ornella Rauccio che resta con voi fino a mezzogiorno. Allora, in questo caso saluto Alfonso da Nocera, che sembra essere un mio fan, lo ringrazio, non so come, fatti vedere da uno bravo, così si dice in gergo, se ti piace la Rauccio hai bisogno di un po' di aiuto, no? Grazie davvero, perché manda sempre il buongiorno, perché insomma apprezza il prodotto. Grazie, la gentile clientela di Romantica Radio è sempre molto carina. Alfonso, ti mando un bacio. Ringrazio tutti quelli che ci seguono ogni mattina, ma ogni giorno e ogni notte, continuate a farlo. Per voi ci sono le prossime canzoni e tra poco la cover di Franco Simone per Il cielo in una stanza, subito Richard Sanderson, Sanremo 83, stiamo insieme.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

sai, cari romantici, cosa stavo pensando? Che tutto sommato Romantica Radio può essere anche il complice perfetto per una chiappanza, non un rimorchio da 5 minuti, ma anche un incontro davvero interessato, magari serio, che può creare un futuro. Perché immagina la scena, un lui o una lei, perché è uguale per tutti, che invita un partner in auto oppure a casa per una cenetta e fa trovare come sottofondo Romantica Radio. Secondo me scatta già un messaggio di interesse, no? Di avvicinamento, per cui sfruttateci anche per questo. Romantica Radio è al vostro servizio completo con la musica che tra poco ci farà ascoltare i Nomadi e Mai Come Lei Nessuna. Subito andiamo, dai, con la voce di James Ingram e la firma di Quincy Jones ad ascoltare Just Once.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Romantica News.
9: Buongiorno dalla redazione da Luisa Ginetti. La guerra tra Stati Uniti e Iran è di fatto ripartita, mentre la fragile tregua si dissolve su Hormuz, che rimane al centro dello scontro tra i due paesi. Oggi la compagnia danese per il trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato lo stretto sotto scorta statunitense. Teheran avverte gli Stati Uniti, Project Freedom è un vicolo cieco. Il corpo di un ragazzo di 20 anni è stato recuperato senza vita questa mattina nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a San Polo, sestiere di Venezia. I due che viaggiavano con lui sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio. Incendio questa mattina in un'abitazione di Cesalto, nel Trevigiano, abitata da due coniugi. L'uomo che è riuscito a mettersi in salvo è rimasto intossicato, mentre la donna è morta nel proprio letto nonostante l'intervento dei vigili del fuoco. Ancora sconosciute le cause del rogo. Una gigantesca esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella Cina centrale ha ucciso almeno 26 persone e ne ha ferite 61, secondo quanto riportato oggi dai media statali. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto di fare tutto il possibile per curare i feriti, cercare i dispersi e chiamare i responsabili a rendere conto. Calcio va in archivio, la 35esima giornata di Serie A continua il sogno Champions per la Roma, che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, a meno 1 dalla Juventus e a meno 3 dal Milan. Con un guizzo di Noslin in pieno recupero, la Lazio passa invece a Cremona e rivede l'Europa anche in campionato. Stasera in campo Arsenal Atletico, semifinale di ritorno di Champions. È tutto, a più tardi.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: Grazie alla redazione che ogni giorno puntualmente ci informa, anche io vi informo nel mio piccolo degli appuntamenti che stanno per arrivare. Tra poco rivivremo lo spazio Tutta mia alla città e si parlerà di una grande canzone di Ivan Graziani, Firenze, canzone triste, una delle mie preferite. E attenzione, perché poi cercherò ancora una volta un romantico che sia il più veloce, il più scattante, il primo, per profumarlo tutto. E poi, come sempre, capirete. Intanto ascoltiamo i Gens con Per chi. Subito andiamo al 1980 con il genio di Lucio Dalla e Futura.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
4: Torniamo indietro nel tempo per omaggiare la città di Firenze con una canzone simbolo del cantautorato italiano. Firenze, canzone triste di Ivan Graziani. Il brano in realtà non è una celebrazione della città, ma trasforma, con un timbro caldo ma segnato, molto riconoscibile, Firenze in un luogo della memoria, uno spazio emotivo, un contenitore di una relazione finita. È certamente uno dei brani più intensi del suo repertorio. Firenze.

0: più volte è stato spiegato dallo stesso artista, il titolo Canzone triste non è una metafora. È una scelta diretta, voluta, ma con un obiettivo ben preciso. La canzone non è stata scritta e studiata per intrattenere. Accompagna con un ritmo lento uno stato d'animo.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Sono Gino Stellato da Napoli, un abbraccio a tutti quanti voi e complimentoni, fate rivivere veramente tutto. Un bacione forte forte, ancora complimenti per le canzoni e come gestite questa bellissima radio.
1: Ciao da Luigi da Succivo, Romantica Radio, vi ascolto tutti i giorni e specialmente quando faccio le faccende di casa, siete grandi.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Sentite il profumo di profumatore per auto? E allora questo è il vostro momento, anzi al singolare il tuo momento, perché io cerco a questo punto il romantico più veloce, quello più scattante, il primo, solo il primo che scriverà romantica al numero WhatsApp 331 240 78 78 con nome e località, perché solo il primo avrà in cambio il nostro iconico profumatore per auto. Cosa aspettate? Scattate 331 240 78 78.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
9: No, vabbè, ma allora ditelo, già volate via. Come sempre, due ore, ne abbiamo però un'altra davanti a noi fino a mezzogiorno ancora. Buongiorno da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. Siamo in tantissimi, vorrei eccitarvi tutti i ragazzi di Romantica Radio, ma diciamo che qualcuno tra gli altri, che ne so, Verdiana, Luca, e poi Alessandra, e poi sono tanti, non riesco a citarli tutti, però posso salutare intanto uno degli ascoltatori che stanno scrivendo al 331 240 78 78, in questo caso Nino da Cinisello Balsamo in provincia di Milano, che scrive: le tue canzoni mi fanno sentire sempre giovane e mi riportano alla mente tanti ricordi. Grazie per la compagnia che mi fate, ma grazie a voi romantici perché siete sempre con noi e per voi suoniamo le più belle canzoni d'amore. Tra poco Giorgia, la vittoria di Sanremo 95 con Come saprei, subito Se tu sapessi di Roberto Soffici.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ancora una volta abbiamo riassaporato i classici nello spazio Canta Napoli. E a proposito di assaporare, in realtà di masticare, vi siete mai chiesti quanto si spende per le famose gommine da masticare, i chewing gum? Beh, non sappiamo, io non so adesso in questo momento in Italia, però per esempio è venuta fuori qualche tempo fa la notizia che in Nord America, solo in Nord America, si spenderebbe forse più di mezzo miliardo di dollari solo in gomme da masticare. Cioè, pensa, uno mastica mezzo miliardo di dollari, io li spenderei forse in altro modo. Ogni tanto sì, ci sta, però insomma anche un viaggetto, anche altra roba, vabbè, messi tutti insieme si arriverebbe a una cifra del genere, che è comunque abbastanza rilevante e importante. Importante è sempre la nostra musica, e sta per arrivare Charles Aznavour con L'amore è come un giorno. Subito, dai, non è un chewing gum, ma arrivano i Caramella dall'80 con Per amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
6: Se da stamattina siete stati così impegnati da non avere il tempo di andare a dare una sbirciatina ai social, beh, magari fatelo adesso, concedetevi una piccola pausa, ma fatelo sulle pagine giuste però. Andate sulle pagine social di Romantica Radio, perché ci trovate dappertutto. Siamo su TikTok, LinkedIn, X, Instagram, Facebook e potete trovare notizie, curiosità, aggiornamenti ed essere sempre al corrente di tutto ciò che accade nell'universo di Romantica Radio, universo in cui brilla le nostre stelle che sono le canzoni romantiche. E stanno per arrivare Patti Pravo con Noi. Subito andiamo al 1968 con Franco IV e Franco I, storica canzone Ho scritto t'amo sulla sabbia.

0: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Pina da San Nicola la strada. Vi ascolto tutte le mattine in macchina mentre porto mio figlio a scuola. Vado al lavoro, nelle case delle signore, metto il televisore sul 788 e vi ascolto. E lascio il televisore sul 788 in modo tale che quando le signore rientrano e accendono la TV sentono una musica bellissima. Vi lascio a tutti una buona giornata.
1: Siete la mia radio preferita, ma è quasi una droga, veramente. Comunque un bacione da Assunta da Castellabate.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

mattina insieme si è in pratica volatilizzata, e allora quando vedo arrivare quel bel tomo di Marco 3 vuol dire che è quasi il momento di salutarci. Vi ricordo che Marco, come sempre, sarà con voi da mezzogiorno fino alle 15, poi arriverà Lucio Belmonte, a seguire Alessandra Riccetti e a seguire Roberto Malvagia, e poi la notte di Romantica Radio. Insomma, restate con noi H24 come noi facciamo con voi. Prima di andar via ascoltiamo insieme Francesco De Gregori, bellissima, dall'82 la leva calcistica della classe 68, e poi Fred Bongusto con La mia estate, con te la mia giornata, con voi per ora è terminata. Ad Ornella Rauccio, grazie a tutti, appuntamento a domani mattina sempre qui su Romantica Radio, sempre dalle 9 a mezzogiorno. Ciao.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

andarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue

quelle corse in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Su Romantica Radio, il pomeriggio fino alle 3, tra canzoni che restano addosso, sei in compagnia di Marco 3.
4: E adesso cosa vi aspettate? Visto che è il 5 maggio, che io parta come tutti quanti con Ehi Fusi come immobile eccetera eccetera. No, ma vi enuncio le ultime. Eh sì, quelle che dicono: tu dalle stanche ceneri sperdi ogni ria parola, il Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice accanto a lui posò. Grazie a Google che ci ha dato questa possibilità di enunciare il 5 maggio di Manzoni. Vabbè, insomma, la coltrice è quella che mi rimane, che è il materasso praticamente. Iniziamo così, cari miei, e iniziamo con la nostra musica, ma dopo aver salutato Ornella Rauccio che sorride dall'altra parte del vetro, lo so, ogni tanto ti scappa qualche sorrisino anche a te dopo che ne fai sentire di belle le crude durante la tua trasmissione. Grazie a Simone Serpone che ha la parte tecnica e che manda in onda da Santino Rocchetti con Mia tra un po'. E ora gli Stadio con Acqua e Sapone. Buon ascolto.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Beh, lo abbiamo detto in tutte le salse, ma per chi non avesse capito, oggi è martedì 5 maggio 2026. Lasciamo da parte la poesia del Manzoni, ma affidiamoci invece alla nostra musica che prevede Neil Diamond tra un po' in September Morn, una delle più romantiche che ha inciso Neil Diamond. E subito Tu Soltanto Tu, con la coppia vincente della musica italiana, Albano e Romina.

non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
1: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Perché scegliere BCC di Acquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione da Luisa Ginetti. La Basilica di Santa Giustina a Padova piena per il saluto ad Alex Zanardi. Sotto l'altare è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese. Tra i primi ad arrivare i ragazzi di Obiettivo 3, l'associazione che Zanardi ha creato per promuovere la handbike. Il presidente della FIA Domenicali e Pancalli, già presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Delitto di Garlasco, domani l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi davanti ai PM le gemelle Stefania e Paola K, cugine della vittima. Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Da Teheran però nessuna conferma. L'Unione Europea condanna intanto gli attacchi iraniani ad Emirati ed Oman e chiede alla Repubblica Islamica di rispettare la sovranità dei paesi del Golfo. I due attivisti della flotilla, Tiago Avila e Saif Abukeshek, arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare, compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon, dove la polizia chiederà una proroga di 6 giorni della loro detenzione. I due attivisti, scrive Arez, sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra e di appartenere ad un'organizzazione terroristica. Allarme del Fondo Monetario Internazionale sul caro energia. Con i prezzi attuali, la famiglia media dell'Unione Europea perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio a causa di tutti gli aumenti di prezzo. L'impatto varia notevolmente, dai 620 euro in Slovacchia a 134 euro in Svezia. Secondo lo scenario grave, la perdita media salirebbe a 1750 euro. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Oggi con tutta mia la città vi porto a Genova. Ebbene sì, insieme a Paolo Conte, Genova per noi. Se ne parlerà più tardi nella nostra rubrica, che potete anche sentire in podcast su romanticaradio.it nella sezione dedicata. Tra un po' Julio Iglesias, restiamo ancora insieme. Subito la bella voce di Nino Buonocore con questo suo vecchio successo dal titolo Soli.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
2: Il primo a lanciarla è stato Bruno Lauzi nel 75. La versione forse più intensa è quella di Paolo Conte. Parliamo di Genova per noi. Il brano è uno dei simboli del cantautorato italiano, una composizione estremamente raffinata in cui la città non è raccontata dall'interno. È quasi osservata, immaginata, sognata. È in questo senso che va spiegato il per noi del titolo. È riferito a chi guarda dall'esterno e che forse non vi appartiene completamente. Genova.

0: In questo brano, dunque, la città diventa misteriosa, chiusa, affascinante ma distante. È un mondo complesso, reso tale anche da un testo non immediato, meno diretto e più evocativo. La canzone rientra perfettamente nell'universo di Conte, con una coerenza stilistica che sembra quasi farci vedere, più che percepire, mare, nebbia e porto.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Salve, siete semplicemente fantastici con la vostra musica, Giovanna da Caivano.
1: Salve, sono Patrizia di Aversa. Siete fantastici. Con le vostre canzoni ci riportate indietro con gli anni. Riviviamo la nostra gioventù. Grazie, grazie di cuore.
2: Registra ora un vocale al 331 240 7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Nel 2004 Rolling Stone, la rivista musicale, pubblicò la sua lista dei 500 brani più importanti della storia. Però c'è da dire che da quel momento il contesto è cambiato. Pensate che l'iPod era una tecnologia appena uscita a quell'epoca. Per riflettere queste trasformazioni, la redazione, sempre dello stesso giornale, dopo 25 anni ha aggiornato integralmente la classifica, coinvolgendo oltre 250 addetti ai lavori e numerosi critici specializzati. Quindi, quale sarà, secondo voi, la canzone più importante degli anni 80? Vediamo un po' se me lo dite al 331-240-7878. Allora, vi lascio nel frattempo, prima di parlarvi di questa scoperta, con la musica di Romantica Radio. Abbiamo Antonello Venditti con Dalla pelle al cuore, tra un po', e subito Johnny Dorelli, che solo qui da noi ascoltate con Non mi innamoro più.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: È il momento di salutare i nostri amici, amiche e ascoltatrici come Maria dalla provincia di Salerno che ci ascolta sempre, ci fa un sacco di complimenti. Mamma mia come diventiamo rossi. E poi Luisa da Caserta. Voglio infine salutare Maria da Perugia che ci scrive su marco@romanticaradio.it. Se non esistesse Romantica Radio dovrebbero inventarla. Complimenti a tutti gli speaker. Cara Maria di Perugia, ti ringraziamo. Siamo in coro e in coro mandiamo in onda John Lennon con Imagine e subito Ron in Anima.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità.

0: vita arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Parlavamo prima degli anni Ottanta che segnarono una metamorfosi musicale senza precedenti. Ricordate MTV, che ridefinirono un po' i canoni del consumo discografico. Le classifiche vedevano l'ascesa incrociata tra synth pop, new wave, heavy metal, un primo viscerale hip hop, insomma figure del calibro di Michael Jackson, che è arrivato primo. Madonna e Prince diedero un nuovo significato alla figura della pop star, consolidando un impatto culturale che resta oggi insuperato. Ogni uscita discografica era un evento collettivo, lo ricordo ancora oggi, impossibile da replicare nell'attuale frammentazione digitale che abbiamo oggi. Musica, un'altra intramontabile italiana, Rita Pavone con Stasera con te, e subito i New Trolls, Anche noi.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Eccomi qui, ho indossato la giacca delle grandi occasioni, quella con i sbrilluccichini, come dico io, per poter accedere a Romantica ti cerca. E sì, perché cerchiamo ancora i nostri romantici. Il primo che arriva scrivendo romantica, la parola romantica, al numero di WhatsApp 331-2407878, con il nome e la località da dove ci segue, avrà in cambio il nostro iconico profumatore per auto, che è tanto ricercato fra i nostri ascoltatori. Quindi, se volete profumare la vostra auto di romantica, che aspettate? Chiamate subito il 331-240-7878. Solo il primo che arriva si becca il profumatore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Romantica Radio da Giovanni Davulla, provincia di Napoli. Tanti cari saluti, vi seguo da quando siete nati. Buona giornata.
1: Siete favolosi. Pensate che siete riusciti perfino a farmi piacere i mestieri di casa, perché ascoltandovi io mi sento giovane, ritorno ai miei 20 anni. Grazie, grazie di esistere.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

cosa parlerà stasera il nostro amico Roberto Malvagia? Quasi quasi non ve lo direi per crearvi ancora più suspense, ma invece no, ecco, alle 21 vi accompagnerà dentro delle storie di donne che hanno ispirato la musica italiana e internazionale. Pensate un po', amori, presenze, muse, ricordi diventate canzoni. Un appuntamento intenso e pieno di sensibilità stasera vi attende dalle 21 alle 24 con Robertino, vi aspettiamo. E adesso abbiamo Beppe Cantarelli con Tocca a me, ma subito Drupi, regalami un sorriso.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Abbiamo trascorso già due ore insieme in questo martedì 5 maggio 2026 e bando alla ode di Manzoni, noi ci ascoltiamo la bella musica ancora un'ora insieme. Loredana Bertè con Fiabe, ma che bella invece Mina con Morirò per te, eccola qui.

0: se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Lo specchio era grande, il mio corpo

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano cantare.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Le canzoni agiscono sempre come potenti ancore della memoria e evocano istantaneamente emozioni, epoche passate, momenti vissuti. Ci sono dei brani iconici che non moriranno mai, ecco, rendono la musica una colonna sonora della memoria, della nostra vita. E a proposito, ci sono Claudio Baglioni con E ci sei tu, ad esempio, che ascolteremo tra un po', ma subito un brano, anche questo iconico, di Loretta Goggi, che abbiamo cantato almeno una volta sotto la doccia: Maledetta primavera.

0: Vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Vogliamo salutare i nostri amici che partecipano a Ciao Romantica che ascoltate durante la giornata qui su Romantica Radio. Beh, direi che bisogna fare un applauso loro perché sono audaci, così vincono la timidezza affrontando il microfono, perché no? Bene, li mandiamo in onda durante la giornata con Ciao Romantica, prenotate i vostri spazi non soltanto per farci i complimenti, anche per salutare chi volete, è il vostro spazio. 331-240-7878. Per voi vi faccio ascoltare Adamo con Non voglio nascondermi e subito una canzone allegrotta di Nada dal titolo Ti stringerò.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica, un abbraccio e un saluto da Maria Grazia e Daniele. Vi ascoltiamo sempre perché passate tanta bella musica e la bella musica non ha tempo. Un abbraccio.
1: Un saluto grande a tutti voi da Linda, Andrea e Enrico. Ciao!
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Il tempo stringe, tiranno, inevitabilmente corre. Vi lascio allora con Lucio Belmonte che sarà con voi fino alle ore 18. Tanta bella musica qui su Romantica Radio. Noi ci risentiamo domani, a mezzogiorno, sempre puntuali. Nuovi angeli con Io sto bene con te e l'ultimo disco di oggi è della premiata Forneria Marconi che soltanto noi mandiamo in onda. Impressioni di settembre. Ciao e a domani.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E allora, siete pronti anche per questo pomeriggio, anche per questo martedì 5 di maggio? Ben ritrovati dalla voce di Lucio Belmonte su Romantica Radio. Come avete sentito, anche oggi apriamo il nostro salotto radiofonico dalle 15 fino alle 18. Voglio ricordare ai nostri amici, che sono i nostri nuovi radioascoltatori, che noi ci sentiamo dal lunedì al venerdì, appunto tra le 15 e le 18. Tre ore ricche di musica, ma anche di curiosità che condividiamo ogni tanto. Io condivido anche quelli che sono i vostri pareri che arrivano al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Grazie a Marco 3, che voglio salutare, vi ha fatto compagnia fino a qualche minuto fa, e oggi mi corre l'obbligo, come faccio spesso, anche di salutare i miei compagni di viaggio anche per questo pomeriggio. Saluti in redazione, dottoressa Verdiana Sasso, buon pomeriggio. Camilla dall'altra parte del vetro, che è sempre là attenta a tutto quello che succede tecnicamente nel nostro pomeriggio. E allora, detto questo, direi di iniziare immediatamente. Però prima devo ricordarvi che tra poco ritorna anche la collection Canta Napoli, ma ascoltiamo subito I Ricchi e Poveri con

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E questa mattina, nel cercare un po' di curiosità per il nostro appuntamento del pomeriggio, sbogliavo un po' di giornali, ecco, andavo un po' a guardare quelli che sono i siti di informazione. Devo dire che, se anche passato un po' di tempo, molti si stanno soffermando su questa missione nello spazio Artemis 2, che ha avuto un grande successo, anche una grande risonanza proprio dal punto di vista scientifico, perché sapete che è un po' la missione che anticipa il ritorno dell'uomo sulla Luna. Allora, cosa succederà appunto dopo questo grande successo, questa grande soddisfazione della NASA, questo grande obiettivo che ha raggiunto la scienza, specialmente nel campo aerospaziale? Ne parliamo tra poco, anche perché è una cosa che ci piace così pensare, magari in un futuro in cui l'uomo potrà viaggiare anche nello spazio e colonizzare magari dei pianeti assolutamente nuovi. Con questo però, prima di continuare, ascoltiamo le nostre canzoni, perché sono quelle che non mancano mai e ripeto spesso, canzoni che ascoltate soltanto da noi. I Rocks con Bisogna Saper Perdere, e ritorna anche Christian con Un'altra vita, un altro amore.

storie d'amore in musica. Sei su Romantica

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio, ma Teheran smentisce. Intanto Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto il presidente americano a poche ore dalla visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano. Si sono conclusi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. L'ingresso del feretro è stato accompagnato da un lungo applauso, mentre sull'altare spiccava la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera, circondata dai giovani di Obiettivo 3. Odissea per i passeggeri della nave MV Ondius al largo delle coste di Capoverde e in ostaggio di un focolaio di antivirus che ha causato già 3 decessi. Dopo che l'OMS aveva fatto sapere che la Spagna aveva consentito all'attracco alle isole Canarie, il governo spagnolo smentisce, non è stata ancora presa alcuna decisione. Lo sport in chiusura, Achille Polonara dice addio al basket. La leucemia e il coma, la forza di rialzarsi, ma il sogno di tornare un giocatore professionista diventa irraggiungibile anche per un lottatore come lui. Hai dimostrato con la tua carriera e soprattutto in questi ultimi anni che coraggio, determinazione, amore per la famiglia e rispetto per la vita, i suoi valori migliori non ti mancano. Sei stato il compagno di squadra che tutti avrebbero voluto avere. Questo è il saluto del presidente della federazione, Petrucci. Ed è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Completiamo la notizia che abbiamo accennato poc'anzi in merito a quella che è stata la grande missione Artemis 2, il grande successo di questa missione, che è stata una sorta di prova generale, anche se costata un pochino, di quello che è il ritorno dell'uomo sulla Luna. Fino a poco tempo fa questo sogno dell'uomo di tornare sulla Luna si era un po' assopito, poi la NASA ha rincarato notevolmente con delle nuove ricerche, dei nuovi progetti, e quindi è ripreso questo sogno dell'uomo di viaggiare nello spazio. Quindi il prossimo appuntamento 2028 dovrebbe essere appunto l'uomo sulla Luna, e a continuare poi, ecco, cominciare a studiare i famosi viaggi interstellari per arrivare anche su Marte. Non so cosa succederà nel prossimo futuro, però almeno questi sono i prossimi obiettivi che si è posto la NASA, ma anche le altre agenzie spaziali in tutto il mondo. Non so cosa ne pensate voi merito a questo argomento, mi piacerebbe anche saperlo, quindi se volete potete anche intervenire al 331-240-7878. Noi per il momento restiamo con i piedi a terra e ascoltiamo le canzoni che sono protagoniste di Romantica Radio. Emozioni, Lucio Battisti, e subito Peppino Di Capri con Nessuno al Mondo.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Romantica, una canzone, mille ricordi.
1: Tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano.

0: Sono Anna da Cava, vi ascolto sempre ogni mattina, ogni pomeriggio, ci fate tanta compagnia, grazie, grazie davvero di esistere.
1: Siete la mia radio preferita, vi auguro una buona giornata e buona giornata a tutti i vostri ascoltatori. Ciao, Giulio da Mantova.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

sempre interessante leggere quelli che sono i vostri pareri in relazione a quelli che sono gli argomenti che trattiamo specialmente nel nostro pomeriggio. Poc'anzi ho anche un po' stimolato la vostra partecipazione chiedendovi cosa ne pensate in merito a questo grande successo di Artemis 2 e di quelli che sono i progetti che seguiranno. Devo dire con un po' di critica che interviene la nostra amica Caterina da Roma, che saluto, buon pomeriggio Caterina, che dice, anzi scrive: ma con tutti i problemi anche a livello internazionale che abbiamo in questo periodo, è mai possibile che dobbiamo pensare di mettere i piedi sulla luna? Allora Caterina, hai perfettamente ragione, però l'umanità deve fare dei progressi e quindi dobbiamo pensare anche dal punto di vista scientifico di raggiungere degli obiettivi molto importanti, proprio non soltanto per una nazione ma penso per l'umanità intera. Poi che bisogna risolvere i problemi che abbiamo sulla Terra, questa è una cosa sacrosanta e ti do sicuramente ragione. Continuiamo con l'ascoltare Eros Ramazzotti, emozione dopo emozione. Partiamo subito con Ricordami, la canzone di Paolo Frescura.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: E questa è l'ora della sacrosanta pausa. Già immagino qualcuno a casa che lascia tutte le cose da fare, magari la un'ora con un buon tè, un buon caffè. Sicuramente quelli che sono al lavoro prenderanno un buon caffè, perché c'è bisogno di un po' di energia per

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
3: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

E ogni tanto su Romantica Radio non soltanto vi facciamo ascoltare le nostre canzoni, vi facciamo compagnia nei vostri momenti di relax, ma cerchiamo di darvi anche qualche notizia utile per la vostra quotidianità. Perché lo dico, sotto mano veramente una notizia che può sembrare apparentemente banale, ma ci aiuta tantissimo dal punto di vista tecnologico. Parliamo di un aggeggio che utilizziamo tutti, lo smartphone. Qual è l'errore che facciamo secondo gli esperti in tecnologia? Che noi utilizziamo sempre lo smartphone tenendolo acceso sia di giorno che di notte, quando sta per scaricarsi immediatamente lo ricarichiamo e non lo facciamo spegnere, in questo modo non facendolo riavviare e così accorciando la vita proprio del nostro telefonino. E allora cosa bisogna fare? Prendiamo la buona abitudine, ogni sera magari prima di andare a letto spegniamo per 10 secondi il nostro smartphone e poi lo riaccendiamo, in questo modo si riavvierà e durerà anche di più. Con questo spero di essere stato utile per quanto riguarda questo aspetto, che può sembrare banale, ma vi posso assicurare che è importantissimo per quanto riguarda il vostro smartphone. E torniamo ad ascoltare le nostre canzoni. Quindi arriva Ornella Vanoni con Gli Amori Finiti e partiamo con una canzone di Gianni Togni, non conosciutissima ma molto bella, Fred Astaire all'università.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Quanto ci fa piacere farvi buona compagnia, soprattutto ci fa piacere quando intervenite su quelli che sono gli argomenti che ogni tanto diamo nel nostro pomeriggio, specialmente il consiglio che abbiamo dato poc'anzi sulla tecnologia in merito al vostro smartphone. C'è anche qualcuno che interviene, come la nostra amica Anna, che scrive da Pagani al nostro numero del WhatsApp, Pagani in provincia di Salerno. Io ricordavo anche perché ogni tanto mi informo anche dal punto di vista geografico da dove ci ascoltate. Anna dice: la sera non spegniamolo soltanto per 10 secondi lo smartphone, lasciamolo così anche per qualche ora, perché spesso siamo veramente attaccatissimi a questo device. Ha perfettamente ragione la nostra amica Anna. Se vi va, scriveteci sempre, e vi ricordo che tra poco ritorna anche la nostra rubrica Tutta mia la città, le canzoni che sono state ispirate da città italiane ma anche città estere, e oggi parliamo della canzone di Francesco De Gregori, Viaggi e Miraggi. Ma prima ascoltiamo Gianni Meccia con il Pullover e subito Michele Zarrillo con Gli Angeli.

Romantica, una canzone, mille ricordi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
9: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
10: C'è una canzone che non ha una città nel titolo, ma ne ha diverse nel testo. Parliamo di Viaggi e miraggi di Francesco De Gregori. Il brano, perfettamente in stile cantautorale, è uno dei brani più rappresentativi della fase matura di De Gregori. Il viaggio raccontato dall'artista, in questo brano, non è un percorso geografico, ma interiore, esistenziale, in cui il miraggio indica delle aspettative non realizzate. Molto particolari sono nel testo le immagini in sequenza, quasi in stile cinematografico, che ci portano a Genova, a Milano, Venezia o Bologna.
11: Dentro un miraggio

0: storie.
1: Il brano, tipico dello stile di De Gregori, costellato di parole semplici ma piene di significato, è tuttora molto utilizzato in contesti riflessivi o come colonna sonora di programmi culturali. È una canzone che scorre come un viaggio vero, senza spiegarsi troppo.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Siete veramente la ragione di vita per noi sognatori e sentimentali. Un abbraccio, un grazie e un saluto ai miei amici e colleghi di Città Metropolitana. Ciao.
1: Ciao, sono Anna da Benevento. Volevo ringraziarvi che grazie a Romantica Radio rivivo tutti i miei momenti più belli della mia vita. Grazie a tutti voi.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E anche in questo martedì 5 di maggio arriva l'appuntamento in cui io saluto i nostri radioascoltatori che sono così più attivi, che ci scrivono di più, che ci chiamano di più. E oggi devo ringraziare e salutare la nostra amica Valeria da Roma. Pensate, lei è una cantante di piano bar, che bello, e mi dice una cosa fantastica, che ascolta Romantica Radio e ogni tanto prende spunto proprio dalle canzoni che proponiamo noi per arricchire il suo repertorio, magari qualche canzone che ha dimenticato, che invece noi le facciamo ascoltare. Grazie alla nostra amica Valeria da Roma, ma voi scriveteci sempre 331-240-7878, i messaggi vocali vanno in Ciao Romantica, quelli di testo riusciamo a leggerli durante il nostro pomeriggio. Vediamo di consigliare ancora qualche canzone, magari la nostra amica Valeria, perché ascoltiamo Adriano Celentano con Una carezza in un pugno e subito insieme a te la voce di Daniela Goggi.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: E apriamo un'altra ora su Romantica Radio. Ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. E voglio così anche rispondere a qualcuno dei nostri amici che ci scrive e che ci chiede come può conquistare il nostro profumatore di Romantica Radio, il nostro nuovo gadget per quest'estate. Dovete stare attenti, attentissimi, ascoltate la radio e prima o poi arriva anche l'appuntamento con Romantica TC. Cerca, ma mi raccomando, dovete essere veramente attenti all'ascolto perché dovete essere bravi, veloci e anche fedeli. Tra poco ritorna anche l'appuntamento con la nostra collection Canta Napoli, un salto nel passato con i classici della musica napoletana che hanno esportato la melodia italiana nel mondo. Ma subito i Collage con Tu mi rubi l'anima.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.

0: 3.0. Punto e basta.
1: Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E tra una canzone e l'altra diamo qualche curiosità, a volte sono curiosità simpatiche, a volte invece curiosità che ci fanno veramente molto riflettere. Quella che sto per darvi è una curiosità che ci farà molto riflettere, su cui dobbiamo meditare, e non è proprio bellissima, però attenzione, prendiamola come un dato che deve stimolarci. Qual è questa notizia? È stato scoperto, pensate, che il 35% degli italiani è analfabeto funzionale. Cosa significa? Ve lo spiego subito. Significa che non riesce a comprendere ed analizzare dei testi complessi quando legge. Non ci crederete, ma il 35% degli italiani purtroppo ha questo problema, cosa che deve farci veramente riflettere. Però adesso, con tranquillità, senza ansia, ascoltiamo questa coppia fantastica formata da Gianni Morandi e Amy Stewart, Grazie Perché, ma prima Romance con Fiore di Carta.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo, qualsiasi azione che comprometta la sicurezza nello stretto di Hormuz incontrerà una dura risposta, lo ha dichiarato il capo della magistratura iraniana Ejay. Intanto il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti afferma che i sistemi di difesa aerea stanno contrastando gli attacchi missilistici e dei droni provenienti dall'Iran. Almeno 5 persone, tra cui soccorritori, sono rimaste uccise e decine di altre ferite nei raid russi condotti su 2 regioni ucraine. Kiev ha condannato l'Egitto per aver permesso lo scarico di 26.900 tonnellate di grano ucraino rubato dalla Russia in uno dei suoi porti. Si tratta del quarto caso di questo tipo segnalato da aprile. Da ormai 2 settimane di Elisabetta Ferretti non c'è traccia. La 50enne imprenditrice che vive a New York è tra le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. I familiari hanno denunciato la scomparsa alla procura di Rovigo. Stanno arrivando alla Procura Generale di Milano i primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna relativi all'istruttoria supplementare per far luce sulla richiesta di grazia ottenuta da Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale della Lombardia che deve scontare 3 anni e 11 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e peculato. Il tennis, Noemi Basiletti e Federica Urgesi superano le qualificazioni ed entrano in tabellone agli internazionali BNL d'Italia. Diventano così 11 le azzurre nel Mendrò femminile del Foro Italico. Ed è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

Finalmente è arrivato l'appuntamento, l'avete sentito dalla nostra sigletta romantica Ti Cerca, tutti i nostri amici romantici sparsi per l'Italia che ci ascoltano, però qualcuno un po' pigro perché non ci scrive sempre, per cui dovete farlo, pensateci, tra una cosa e l'altra, tra un impegno e l'altro, dedicate qualche secondo alla vostra radio del cuore. Anzi, se lo fate e sarete velocissimi, oggi vi aggiudicate il nostro profumatore per auto di Romantica Radio, che non soltanto rende l'ambiente della vostra auto più piacevole, ma anche porta fortuna. Non ci credete? E allora correte ad aggiudicarvi questo nostro profumatore. A chi lo diamo? Al primo che arriva con un messaggio al 331-240-7878 e scrive Romantica, il suo nome e la località da dove ci ascolta. Quindi attenzione, dovete scrivere Romantica, il vostro nome, da dove ci ascoltate, e spedite il messaggio al 331-240-7878. Il primo che arriva si aggiudica il nostro nuovo fresco profumatore per auto. E non dimenticate, Romantica ti cerca.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

0: Romantica Radio, grazie per tutta la compagnia che mi fate, dalla mattina alla sera, in macchina, quando sono in viaggio, col treno. Un abbraccio a tutti voi da Anna.
1: Romantica Radio splende come il sole d'estate e ci rende felici e pieni di armonia e felicità. Ascoltiamo sempre Romantica Radio. Un abbraccio da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Ci siamo quasi a cosa? All'inizio della grande serata di Romantica Radio, perché tra poco, dopo il nostro pomeriggio, che sta per terminare anche per questo martedì 5 di maggio, inizia la grande serata. Con chi? Con Alessandra, che è già pronta, tra poco prenderà il mio posto, vi farà compagnia fino alle 21. Poi ancora, non dimenticate, fino a mezzanotte lasciatevi coccolare dalla voce di Roberto, che vi accompagnerà ai vostri bei sogni d'oro, anche con la nostra musica, ma soprattutto con gli argomenti che vi coinvolgeranno tantissimo anche questa serata. Con me ci sentiamo domani, mi raccomando, sempre puntuali, partiamo alle 15. Vi lascio con la canzone di Beans, Cara, e subito Amiamoci di Umberto Napolitano.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

quanto è bella la nostra sigla, ogni volta che l'ascolto la canticchio. Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti, anche in questo martedì vi terrò compagnia fino alle 21. Come state, amici cari? Mi auguro bene. Io cercherò di migliorarvi le prossime tre ore con la musica di Romantica, con le rubriche di Romantica, con le nostre chiacchiere. Poi naturalmente mi occuperò anche dei vostri messaggi e tra poco vi ricorderò anche le coordinate per comunicare con noi. Ringrazio Lucio Belmonte che invece ci ha fatto compagnia fino a poco fa e che ritroverete domani dalle 15, sempre qui su Romantica Radio. Amici miei, com'è andata questa giornata? Mi auguro bene. Vi auguro buona serata, buon aperitivo con noi, con le prime canzoni da ascoltare insieme. Tra poco Alice con messaggio e subito Christy, Yellow River. Buona serata, benvenuti su Romantica Radio.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Amici, c'è un numero magico che è sempre a vostra disposizione, il 331-240-7878. A cosa vi serve? A raccontarci com'è andata questa giornata, dove siete stati, cosa avete fatto, in questo momento dove siete mentre ascoltate Romantica Radio, state ancora lavorando, oppure state già tornando dal lavoro, qualcuno si starà rilassando, poi ci sarà chi starà preparando la cena. Insomma, raccontatemi tutto, magari oggi vi è successa una cosa speciale, raccontatecela con un WhatsApp 331 240 7878. Se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Amici, vi aspetto e intanto vi regalo tra poco Mia Martini con Quante volte, e subito i Nomadi, voglio

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Conosci la BC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Parole, parole, parole.
10: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
11: Amici cari, la vostra romantica non è soltanto musica, ma anche rubriche. Infatti, anche stasera scopriremo tra poco un'altra puntata di Tutta mia la città, rubrica dedicata alle canzoni che sono state ispirate da città oppure da paesi. Questa sera ci occuperemo di un capolavoro, Antonello Venditti e la sua Roma Capoccia. Di questo parlerà Tutta mia la città tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica, quella che vi fa sognare. Tra poco la Formula 3 con Eppur mi son scordato di te. Subito una canzone che racconta un amore che non riesce a spegnersi nonostante la distanza e le ferite. Una donna che ha curato un cuore fragile e che ora, lasciata indietro, non riesce a smettere di pensare a chi ama. 1968, Anna Marchetti, Ma come posso non pensarti più?

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
4: Se diciamo Roma capoccia, c'è poco altro da aggiungere in riferimento alla città a cui l'autore fa omaggio. Il brano, uno dei primi simbolo della carriera di Antonello Venditti, è una dedica diretta a Roma, non idealizzata, ma vissuta, osservata, amata nella sua quotidianità. Il brano racconta in particolare l'alba, con le strade vuote e la città che si sveglia. Roma prima del rumore. A ben rifletterci, sembra cantata per pochi,

0: Cosa significa il termine capoccia? Indica la centralità, l'importanza, l'identità forte legata alla capitale. Il brano è stato scritto da un giovanissimo Venditti quando aveva poco più di 20 anni. Solo voce e pianoforte e l'uso del dialetto romanesco a rafforzare ancora di più quel legame intimo.
1: Tucca mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Sono Rita da Pomignano d'Arco, siete fantastici, sempre così, fate sognare noi degli anni 60, grazie.
1: Romantica, se magica, Alessandro da Napoli.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Buona serata romantici, poco fa abbiamo riascoltato una puntata di Tutta mia la città, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Ammonia. Se però vi piace in modo particolare andate ad ascoltarne tutte quante le puntate sul nostro sito romanticaradio.it e già che siete lì non dimenticate di visitare la sezione shop online, lì trovate tutti i gadget di Romantica, andate a vederli perché sono veramente strepitosi. Va bene, buona serata con Romantica, tra poco riascolteremo Raffaella Carrà con Ci vediamo domani. Subito una canzone che racconta un amore totalizzante, di quelli che travolgono e cambiano la vita. Un sentimento che non si spegne e che resta addosso, anche quando tutto sembra complicato. Riccardo Azzurri, Amare te.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Ma che meraviglia leggere i vostri messaggi. Continuate a scriverci al 331-240-7878. Voglio mandare il primo saluto di stasera a Piera, che ci ascolta da Alessandria. Mi scrive che ci ha scoperto da poco e adesso non ci lascia più, perché la nostra musica le piace in modo particolare e le fa ricordare bei momenti. Questo ci piace, Piera, ti mando un bacione, rimani con noi, buona serata a te. E poi saluto anche Ennio, che è a Matera e lui ci ascolta mentre lavora nel suo negozio. Siamo diventati il sottofondo del suo lavoro, mi scrive. Ciao caro, grazie, buona serata anche a te. Saluto anche Tobia, che ci ascolta da Pozzuoli in provincia di Napoli. Un bacione per lui e buona serata a Gati di Cosenza. Con le prossime canzoni riascolteremo Jimmy Fontana con Impossibile. Subito grande successo dei Dick Dick, L'isola di White.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: paese. Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ma quanto ci piace Cantanapoli, Collection che tornerà presto qui su Romantica. Buona serata amici miei e attenzione, sto per rivelarvi qualcosa che vi farà piacere sapere. Nei bagni pubblici li trovate ovunque, sto parlando dei coprivater di carta, quei fogli sottilissimi che promettono igiene e protezione. Ma la verità è che non servono praticamente a nulla. Lo strato di carta è talmente fine da non impedire la diffusione di germi o malattie. È più una rassicurazione psicologica che una barriera reale. Vengono messi lì per farci sentire più tranquilli, per darci l'illusione di un tocco di pulizia in più. Insomma, più comfort mentale che protezione vera. Eppure continuano a essere uno degli oggetti più usati in quei bagni, definiti insomma abbastanza seri e abbastanza puliti. Va bene, abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Adesso andiamo a scoprire le prossime canzoni. Tra poco Tony Cucchiara con Malinconia. Subito Roberto Soffici, Strano momento.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Amici romantici, perché non venite a trovarci anche sul nostro canale YouTube? Perché ve lo dico? Perché da poco abbiamo inserito una selezione musicale, una collection musicale curata dal nostro Benny Ronca e dedicata a Gianfranco Caliendo, frontman del Giardino dei Semplici, che come sapete è scomparso recentemente. Le canzoni che fanno parte di questa collection sono le più belle, come Miele, Tuca Mucchiagne e tante tante altre, quindi venite a scoprire sul canale YouTube di Romantica questa nuova collection dedicata al Giardino dei Semplici per ricordare Gianfranco Caliendo. Va bene, vi aspetto anche lì, vi auguro buona serata e vi regalo Peppino Gagliardi tra poco con Tamo e Tamerò. Subito Gianni Morandi, solo chi si ama veramente.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: Ciao, buona romantica a tutti. Bruno da Policastro in viaggio verso casa. Ciao a tutti.
1: Ogni occasione buona per stare con te. Sei il mio scacciapensieri. Vi voglio bene. Andrea da Salerno.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: cerca.
1: Ah ah ah, romantici cercasi. Eh sì, proprio voi, voi che ci ascoltate da tanto tempo, voi che ci ascoltate da pochissimo, insomma, tutti gli ascoltatori di Romantica sono invitati. Inviateci immediatamente un WhatsApp al 331-240-7878 con scritto Romantica, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate. Noi, in cambio, al primo che lo farà, invieremo il nostro meraviglioso profumatore per auto firmato Romantica. E allora, sbrigatevi, scrivete un WhatsApp al 331-240-7878 con su scritto Romantica, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate. Il più veloce riceverà a casa il nostro profumatore per auto. E allora buona fortuna, amici!

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Siamo intorno alle 20, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Buona serata da Alessandra Riccetti e tanti amici da salutare che ci hanno scritto al 331-240-7878. Enzo, ciao, lui è a Latina, in provincia di Latina esattamente, a Pontinia. Lo saluto, gli mando un bacione anche perché ha fatto davvero tantissimi complimenti alla musica di Romantica. Grazie caro per averci scelto. E buona serata anche a Giuliano che invece ci ascolta da Barletta, nostro fedelissimo, ormai da tempo dice: la mia musica preferita è quella degli anni 60 e voi ve la fate ascoltare molto spesso. Ciao caro, buona serata anche a te. E poi saluto anche Giorgio che ci ascolta da Cassano Aglionio in provincia di Cosenza e buona serata anche a Gennaro Di Polla in provincia di Salerno con le prossime canzoni. Vincenzo Spampinato che ascolteremo tra poco con E ci sei tu, subito dal Shannon.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buona serata romantici, e questa sera voglio parlare con voi di Sinner. Voglio raccontarvi qualcosa di particolare sul numero uno al mondo quando si parla di tennis. Lo sapete, in questi giorni, insomma da poco, è tornato in vetta alle classifiche dominando sui campi di tutto il mondo. Però c'è una confessione che ha sorpreso tutti. Infatti praticamente lui ha raccontato di aver dovuto rifare l'esame per la patente della moto, pensate, 3 volte. Tradotto, può essere il migliore al mondo con una racchetta in mano, ma in motorizzazione non guardano proprio la classifica ATP. Insomma, una dimostrazione che anche i campioni fuori dal loro campo restano umanissimi, e questo ci piace, forse anche per questo ci piace Sinner. Va bene, buona serata amici, tra poco riascolteremo Santino Rocchetti con I miei giorni felici e subito Riccardo Folli in Una notte così.

0: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Romantica Radio con Alessandra Riccetti, e poi insomma intorno alle 21 io vi saluto, ma non vi lascio soli. Ogni sera arriva il nostro Roberto Malvagia e questa sera vi accompagnerà dentro le storie delle donne che hanno ispirato la musica italiana e internazionale. Amori, presenze, muse e ricordi diventati canzoni. Di questo parleremo stasera dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, un appuntamento intenso e pieno di sensibilità con il nostro Roberto Malvagia. State con noi, amici cari, anche per ascoltare le prossime canzoni. Tra poco una chicca di Antonello Venditti, Stella, e subito Francesco Calabrese, Incredibile.

0: Vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: della radio più fantastica del mondo, siete eccezionali. Io vi ascolto tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Un bacio a tutti, un abbraccio, Angelo Durante.
1: Romantica, sono Antonio e ascolto e chiamo da Cosenza. E siete straordinari, straordinari davvero. Grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Vedo pronto dall'altra parte del vetro il nostro Roberto Malvagia. Vuol dire che per me Alessandra Riccetti anche quest'oggi è arrivato il momento dei saluti. Grazie, grazie per averci seguito, grazie a tutti voi che ci avete scritto, grazie, grazie, grazie, ci riempite sempre di complimenti, speriamo di poterli meritare sempre. Vi mando un bacione immenso. Noi ci risentiamo domani alle 18 sempre qui su Romantica Radio. Non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Tra poco riascolteremo Marcella Bella con Problemi e subito Wes e Dori Ghezzi, Tu nella mia vita. Da Alessandra un bacio, un abbraccio, buona serata e a domani, ciao!

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Martedì con Romantica Radio. Buona serata, Roberto Malvagia con voi, benvenuti. Soprattutto anche questa sera vi accompagnerò fino alla mezzanotte, in quel tratto proprio di notte che arriva piano, quando fuori le cose rallentano un po', no? E dentro invece certe emozioni tornano a cercare magari con più precisione. Questa sera parliamo di musica, soprattutto di ispirazione, proprio di quelle donne che in modi diversi hanno lasciato un segno così forte da diventare voce, melodia, parole, ritornelli che conosciamo a memoria. Perché dietro tantissime canzoni, è così, italiane e internazionali, c'è spesso una presenza femminile, un amore vissuto, una nostalgia, una mancanza, una figura luminosa, una ferita, no? Una bellezza che ha cambiato il modo di sentire qualcuno. E allora questa notte proviamo a stare lì, in quel punto in cui una persona smette di essere solo un ricordo e diventa musica. Se volete raccontarmi appunto una canzone che vi riporta subito una donna importante o magari una persona che ha ispirato qualcosa di profondo nella vostra vita, scrivetemi tramite WhatsApp 331 240 7878 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

Ci sono canzoni che sembrano nate per tutti, le ascoltiamo, le facciamo nostre, le leghiamo a una storia personale e quasi dimentichiamo che all'inizio quella canzone è nata, diciamo così, per una persona precisa, un volto, un'assenza, una voce, una donna che in un modo o nell'altro ha lasciato una traccia così profonda da trasformarsi in musica. Ed è una cosa bellissima se ci pensate, perché significa che proprio l'ispirazione non nasce per forza da qualcosa di perfetto, diciamo, spesso nasce da ciò che non si riesce a dimenticare, da ciò che resta, da una presenza che illumina, ma a volte anche da una distanza che fa male. E una donna può diventare musa, non soltanto perché amata, ma perché capace di spostare, no, qualcosa dentro, di rendere più sensibile lo sguardo, più vera la voce, più necessarie le parole. Forse è proprio questo che sentiamo nelle grandi canzoni. Non è un esercizio di stile, ma un'emozione vissuta, una verità. E quando una canzone parte da una verità arriva sempre più lontano di quanto immaginasse magari chi l'ha scritta, no? Lasciamo spazio alla musica, alle più belle canzoni d'amore italiane adesso, quelle che sanno custodire una presenza e trasformarla in qualcosa che continua a vivere.

I primi messaggi di questa sera al 331-240-7878. Valentina da Roma mi ha scritto: ci sono canzoni che appena partono hanno il volto di una persona precisa, anche se non la vedo da anni. Michele da Bari: una donna mi ha cambiato il modo di ascoltare la musica e forse anche il modo, anche soprattutto, di guardare le cose. Ecco, siamo in Piemonte, da Torino. Chiara: secondo me le canzoni più belle nascono sempre da qualcuno che ha lasciato il segno davvero. Questi sono dei messaggi molto belli, anche raccontano una cosa semplice ma molto forte. Non sempre ricordiamo una persona attraverso una fotografia, a volte la ricordiamo attraverso una canzone, no? Ed è una forma di memoria molto particolare, perché non si ferma, si riaccende ogni volta che quella musica torna. Continuate a scrivermi, perché questa sera ogni messaggio davvero sembra aprire una piccola storia dentro magari una canzone, una melodia.

Forse la cosa più affascinante è proprio questa. Una donna può ispirare una canzone senza nemmeno sapere fino in fondo quanto ha contato davvero. Eppure lascia qualcosa che continua oltre lei, oltre il tempo, oltre la storia privata. Diventa una voce che accompagna altri, che consola, che interpreta emozioni magari lontane dalla propria origine. E allora capiamo che l'ispirazione vera non è soltanto un omaggio, una trasformazione. Qualcosa che parte da un incontro e finisce per appartenere a molti. Forse anche per questo che la musica ci emoziona così tanto.

La sera di Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi e restiamo dentro un tema che sia di musica ma anche di memoria, di presenza, di quelle persone che a un certo punto lasciano un segno così forte da continuare a vivere in una frase, in una nota, in un ritornello. Questa sera parliamo delle donne che hanno ispirato la musica italiana ed internazionale, di quelle figure che in modo silenzioso o travolgente magari hanno acceso qualcosa di abbastanza forte da diventare musica. Se volete raccontarmi una canzone che vi riporta una donna importante, una madre, un amore, una compagna, una presenza che vi è cambiato, scrivetemi tramite WhatsApp 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it, perché qualche volta una persona non resta magari soltanto nei ricordi.

C'è una differenza sottile ma importante tra una canzone d'amore scritta bene e una canzone che resta davvero. La prima magari emoziona, la seconda invece porta dentro una verità che si sente subito. E quella verità, molto spesso, diciamo, è il volto di una donna precisa. Non sempre raccontata apertamente, non sempre nominata, ma sempre in ogni parola, in ogni immagine, ecco, è presente. Le donne che ispirano la musica non sono soltanto muse romantiche, a volte sono figure che hanno insegnato qualcosa, a volte sono ferite, a volte sono rifugi, a volte sono la misura esatta di ciò che si è perso. Forse è per questo che tante canzoni dedicate a una donna non parlano soltanto di amore, parlano di gratitudine, parlano di rimpianto, di nostalgia, di stupore. Forse la musica fa proprio questo, prende una presenza reale e la trasforma in qualcosa che può attraversare gli anni senza consumarsi del tutto. Adesso ci fermiamo un attimo, lasciamo che siano le più belle canzoni d'amore italiane a continuare questo racconto.

Altri messaggi questa sera al 331 240 7878. Sara da Firenze: le canzoni dedicate a una donna mi fanno sempre pensare che l'amore vero lasci qualcosa di concreto. Ecco, dalla Campania, da Napoli, Gianluca: ho scritto pagine intere per una persona, ma forse una canzone avrebbe detto tutto meglio. Elena da Padova: ci sono donne che non restano nella vita, ma restano nel modo in cui senti certe parole. È così, cara Elena? È vero, e questa forse è una delle cose più intense della musica: riesce a trattenere ciò che la vita a volte non trattiene, no? E qualche volta, quando una canzone torna, ci accorgiamo che non era passato tutto come pensavamo.

tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte.

Tra le email di questa sera mi ha scritto Francesca, dice: mi commuove pensare che una donna possa diventare canzone e restare così nella voce di qualcuno per sempre. Insomma, ci ricorda che la musica, cara Francesca, fa una cosa che la vita quotidiana non riesce quasi mai a fare, salva un'emozione dall'usura magari del tempo, no? La fissa, la lascia viva, ed è per questo che certe canzoni continuano a toccarci, non soltanto nei ricordi, sono presenze che hanno trovato una forma capace di restare. Forse anche il modo più delicato di continuare a voler bene a qualcosa che ci ha cambiato, e proprio per questo magari trasformarlo in bellezza.

Continua la sera di Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi, le case si fanno più silenziose in quest'ora, le strade si alleggeriscono, le canzoni sembrano arrivare magari un po' più in profondità. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando delle donne che hanno ispirato la musica e forse in fondo stiamo parlando di questo, di quelle presenze che cambiano il nostro modo di ascoltare, di sentire, di ricordare. Perché quando qualcuno ci tocca davvero non resta soltanto nella memoria, resta nel tono con cui pronunciamo certe parole, nel modo in cui una melodia magari ci trova. Allora, se volete raccontarmi, se volete scrivermi, 331 tramite WhatsApp 240 78 78, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi una donna che ha lasciato una traccia importante in voi, o magari una canzone che quella traccia la tiene ancora viva.

Alla fine forse quello che ci emoziona davvero non è soltanto sapere che dietro una canzone c'era una donna, quello che ci tocca è capire quanto una persona possa entrare così profondamente nella vita di un'altra da diventarne voce, immagine, memoria. È una forma di presenza stranissima, però molto, molto bella, anche quando si allontana continua a restare, anche quando la storia cambia qualcosa di lei continua magari a vibrare. E allora capiamo che l'ispirazione non è un dettaglio, è una prova di quanto siamo influenzabili, no? Di quanto qualcuno possa ampliarci il cuore, spostare il nostro sguardo. Forse tutti portiamo dentro persone che in un modo o nell'altro magari ci hanno cambiato proprio il ritmo interiore, e le canzoni ci aiutano magari a non perdere del tutto magari quella traccia, quello spunto. Ci fermiamo un attimo, lasciamo che siano ancora le più belle canzoni d'amore italiane a fare quello che sanno fare meglio: prendere un'emozione vera e farla restare così nel punto giusto del nostro cuore.

Altri saluti, altri messaggi. Marta da Napoli che mi ha scritto: le canzoni più belle sono quelle in cui si sente che qualcuno ha amato davvero. Lorenzo da Genova: una donna mi ha insegnato ad ascoltare la musica in modo diverso e da allora ogni canzone, così mi ha scritto Lorenzo, sembra avere più profondità. E forse è proprio questo è il punto. Alcune persone non passano nella nostra vita soltanto come ricordi. Tra poco, dopo la mezzanotte, voglio ricordarvi la notte con Alex Poli, Romantica Night, e quindi vi accompagnerà con le più belle melodie, ricche di fascino, intervallate da narrazioni e da poesie. Sarà anche il modo più naturale per restare ancora un po' dentro questa atmosfera, senza magari interromperla.

Forse magari arrivati a quest'ora ci rendiamo conto che questa sera non abbiamo parlato soltanto di musica, abbiamo parlato di impronte, di quelle persone che entrano magari nella nostra vita e lasciano qualcosa che non sempre sappiamo nominare subito, no? Ma che con il tempo riconosciamo in modo chiarissimo. Un cambiamento nel modo di sentire, una sensibilità. Magari vi è tornata in mente una donna importante. Ecco, tenetevi stretta questa presenza, perché ci sono notti magari in cui non serve tirare delle conclusioni, serve soltanto riconoscere chi nella nostra vita ha saputo, come dire, trasformarsi magari in un'emozione vera. E questa notte forse ce l'ho ricordato davvero con molta dolcezza.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Romantica, le emozioni che

Questa è la sera di Romantica Radio, siamo quasi in chiusura. Questa sera abbiamo parlato di musica, ma soprattutto di ispirazione, magari di quelle donne, no? Che in modi diversi hanno lasciato un segno così forte da diventare voce, melodia, parole, ritornelli che conosciamo a memoria. Perché dietro tante canzoni italiane ed internazionali c'è spesso una presenza femminile, magari un amore vissuto, una nostalgia, una mancanza, una figura luminosa, una ferita, una bellezza che, come dire, ha cambiato il modo di sentire qualcuno. E allora, se volete raccontarmi magari una canzone che vi riporta magari ad una donna importante o magari a una persona che ha ispirato qualcosa di profondo nella vostra vita, potete continuare a scrivermi al 331 240 78 78 oppure alla mia mail, che è roberto@romanticaradio.it.

siamo arrivati alla fine di questa serata insieme. Voglio davvero ringraziarvi, grazie a chi ha scritto, a chi ha ascoltato. Da Roberto Malvagio è davvero tutto. E se questa sera vi portate via una sensazione, una presenza, ecco, una melodia che non vuole spegnersi subito, lasciatela ancora un po' più di spazio, perché qualche volta è proprio lì, in ciò che resta, senza fare rumore, che magari capiamo meglio chi ci ha cambiati davvero. Alex Poli, tra poco Romantica Night, vi aspetto domani sera alle 21, ricordatevi, qui su Romantica Radio.

0: Buonanotte da Alex. Pronti per ascoltare Romantica Night? Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: solamente te.
1: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
2: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai «ormai è tardi». Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure dentro di me il tuo volto resta intatto, non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno, forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Abbiamo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine. È continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

Hai ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori. Quanto hai di luce anche nella voce, lo dirò con le note. Se tu non ci fossi mi potrei sentire

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano. Perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.